0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

sto aspettando da che parte scende giù. Poi uno lo terrà, l'altro lo scappa.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 15 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. Il giorno non è negativo, tuttavia decidetevi a fare chiarezza, a risolvere una volta per tutte una questione che si trascina ormai da troppo tempo. Toro, avrete un'intuizione straordinaria che potrà rivelarsi la più potente delle armi in vostro possesso per battere eventuali concorrenti e raggiungere posizioni di rilievo in campo sociale. Gemelli, sotto il tiro degli astri, tirare il freno a mano è quasi d'obbligo. Rimandate le iniziative o le decisioni importanti e prendete tempo. Cancro, giornata molto benevola per quanto riguarda la sfera professionale. Possibilità di realizzare un progetto importante. Se siete stabilmente in coppia, tutto procede per il meglio. Leone, tenete alta la curva dell'attenzione perché non mancheranno le buone opportunità, soprattutto in campo finanziario. Vergine, dovrete aspettarvi non tutto, ma di tutto, soprattutto in campo sentimentale. Qualche tensione per chi non ha le idee molto chiare circa la sua sfera affettiva. Bilancia, è il vostro momento se avete un affare d'oro da concludere. Programmate bene i vostri interventi in modo da arrivare al dunque in questo giorno. Scorpione, un cielo splendido. Il momento è eccezionale per l'amore. Ottimo se siete in coppia, ma anche se siete soli. Sagittario, oggi si prevedono più ombre che luci. Incontrerete molti intoppi nel lavoro e non riuscirete a realizzare ciò che vi interessa. Tutto vi sembrerà difficile e faticoso. Capricorno, ecco il giorno giusto per mettere le ali a un progetto oppure per concluderne un altro. Se avete in programma un appuntamento importante, puntate molto sul look e la formalità. Acquario.

0: luglio. Questo giorno potrà essere interessante per la maggior parte di voi e offrirvi buone opportunità dal punto di vista professionale. Basterà sfruttare al meglio la fantasia. Pesci, quasi tutto vi riuscirà alla perfezione oggi. Potrete concludere ogni lavoro certi del risultato finale. La vita di coppia riprenderà slancio e colore grazie a un dialogo aperto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

speciale, altro che profumo di caffè. Dovremmo avere già una bella bottiglia da stappare per festeggiare. È il 15 giugno, è un po' presto, avete ragione. Intanto festeggiamo con un caffettino, perché oggi è il Romantica Day, una giornata molto importante, è il nostro compleanno, quindi sarà molto molto speciale e tra l'altro vi faremo tantissimi regali. E allora facciamo gli auguri a tutti voi, anche cari ascoltatori di Romantica Radio, perché grazie a voi, anche se stiamo crescendo sempre di più. Auguri anche al nostro Simone Serpone, che si occupa della parte tecnica. Dai che iniziamo questa mattinata con Gino Paoli, Me in tutto il mondo, e tra poco anche Giardino dei Semplici, tu, tu, tu.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: 15 giugno, è prestissimo, avete ragione, ma in radio c'è già un bel clima perché oggi è una giornata speciale, il compleanno di Romantica Radio, 4 anni, siamo ancora piccolini ma siamo cresciuti tantissimo. Allora, io sono Monia Braga, 331 240 78 78, linea WhatsApp attiva oggi per il buongiornissimo caffè, ma anche per farci gli auguri, ci facciamo, festeggiamo un po' insieme a voi, cari romantici all'ascolto. Tra poco andremo comunque a scoprire questa giornata, intanto Lucio Battisti con Pensieri e Parole e tra poco anche Loretta Goggi, Un amore grande. Romantica.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Il 15 giugno, lunedì, iniziamo una settimana nel migliore dei modi, anche perché è una giornata speciale, lo stiamo già dicendo da un po', ma lo faremo per tutto il giorno. D'altronde il compleanno arriva una volta l'anno, giusto? Intanto andiamo a scoprire i santi del giorno. Oggi è San Vito, che è il protettore di attori, ballerini, epilettici e lattonieri. Tra l'altro San Vito è un santo famosissimo in tutta Italia, ci sono tante località che hanno questo nome, tanti oratori anche e tante feste sagre di paese dedicate appunto a questo santo. Oggi nel 64 veniva fondata la Croce Rossa Italiana, veniva inventata sempre in questa giornata 87 anni fa la bomboletta spray, utilizzatissima ovviamente dai tanti writer che ci sono un po' in tutta Italia e nel mondo. Proseguiamo con la musica romantica, Carmen Villani con Piccola Piccola e tra poco anche Peppino Di Capri, Meglio Così.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, le vostre onde sono rilassanti.
1: Romantica Radio, non c'è un minuto, non c'è un secondo, non c'è tutto il tempo che io vi ascolto. Ciao Franco da Murra.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, le vostre voci ritrovate anche in questa mattinata di lunedì 15 giugno. Si avvicina anche l'estate ufficialmente, anche se la stagione insomma è già partita, il sole c'è e come. Tra pochissimo lo spazio dedicato all'oroscopo, grazie al nostro Roberto andremo a scoprire cosa ci raccontano un po' le stelle segno per segno. A proposito di sole, ci sono gli alunni del sole con Una come te e tra poco anche Gianni Nazzaro, Un'altra vita. Romantica.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 15 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. Il giorno non è negativo, tuttavia decidetevi a fare chiarezza, a risolvere una volta per tutte una questione che si trascina ormai da troppo tempo. Toro, avrete un'intuizione straordinaria che potrà rivelarsi la più potente delle armi in vostro possesso per battere eventuali concorrenti e raggiungere posizioni di rilievo in campo sociale. Gemelli, sotto il tiro degli astri, tirare il freno a mano è quasi d'obbligo. Rimandate le iniziative o le decisioni importanti e prendete tempo. Cancro, giornata molto benevola per quanto riguarda la sfera professionale. Possibilità di realizzare un progetto importante. Se siete stabilmente in coppia, tutto procede per il meglio. Leone, tenete alta la curva dell'attenzione perché non mancheranno le buone opportunità, soprattutto in campo finanziario. Vergine, dovrete aspettarvi non tutto, ma di tutto, soprattutto in campo sentimentale. Qualche tensione per chi non ha le idee molto chiare circa la sua sfera affettiva. Bilancia, è il vostro momento se avete un affare d'oro da concludere. Programmate bene i vostri interventi in modo da arrivare al dunque in questo giorno. Scorpione, un cielo splendido. Il momento è eccezionale per l'amore. Ottimo se siete in coppia, ma anche se siete soli. Sagittario, oggi si prevedono più ombre che luci. Incontrerete molti intoppi nel lavoro e non riuscirete a realizzare ciò che vi interessa. Tutto vi sembrerà difficile e faticoso. Capricorno, ecco il giorno giusto per mettere le ali a un progetto oppure per concluderne un altro. Se avete in programma un appuntamento importante, puntate molto sul look e la

0: la formalità. Acquario, questo giorno potrà essere interessante per la maggior parte di voi e offrirvi buone opportunità dal punto di vista professionale. Basterà sfruttare al meglio la fantasia. Pesci, quasi tutto vi riuscirà alla perfezione oggi. Potrete concludere ogni lavoro certi del risultato finale. La vita di coppia riprenderà slancio e colore grazie a un dialogo aperto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
3: Prontissimi per aprire una nuova ora anche con la collection musicale a tutto swing che arriverà tra pochissimo. Intanto in questo lunedì speciale arrivano i Commodores con Easy e tra poco anche Umberto Tozzi con Quasi Quasi. E grazie per i tanti auguri che già stanno arrivando, continuate a mandarci di questi messaggi speciali sempre al 331 240 78 78.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

Oggi è il compleanno di Romantica Radio, ma non solo. Andiamo a scoprire i compleanni di personaggi famosi. Oggi sarebbe stato il compleanno di uno dei miei attori preferiti, e non solo mio, perché tutti gli italiani hanno amato e amano Alberto Sordi, l'essere italiano nel bene e nel male. Insomma, è stata proprio la sua cifra distintiva, no? Di questo grandissimo attore, del nostro Albertone nazionale. Insomma, noi lo abbiamo amato tantissimo e ancora lo amiamo. Oggi è il compleanno anche di un'altra attrice, Helena Hunt, e soprattutto oggi appunto è il compleanno di Romantica Radio. Allora oggi ci facciamo gli auguri, che dite? Con Michel Busé, Ce la fai, tra poco anche Christophe, Estate senza te.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Su Romantica Radio state con noi, perché in tutta questa bella giornata un po' speciale ci saranno tante occasioni per accaparrarvi i nostri gadget, e andate anche sul nostro shop online, come avete anche appena sentito, perché trovate tante bei gadget anche per quest'estate, telomare, borraccia. Romanticaradio.it, il nostro sito, e lì trovate tutto. Arriva Loredana Bertè con E la luna bussò, tra poco anche Dino, Gli occhi miei, sempre solo qui su Romantica Radio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento? Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao a tutti di Romantica. Io è molto tempo che ascolto questa musica, che adoro tantissimo. Musica un po' dei miei tempi, della mia giovinezza, mi fa tanta compagnia. Vorrei salutare tutti. Un abbraccio, Anna Maria da Milano.
1: Ciao Romantica Radio, sono Maria Luisa, ti ascolto tutti i giorni, sei fantastica. Ciao a tutti.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Ancora buona giornata, oggi è una giornata anche molto bella, la giornata del vento. Quando ce n'è troppo forse fa un po', dà un po' fastidio, ma un po' di arietta fa sempre bene, insomma. E poi è importante, e come. Tra poco chiudiamo quest'ora con l'oroscopo, intanto ci sono i Bottega dell'Arte come due bambini e tra pochissimo anche Zucchero. Stiamo insieme.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 15 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. Il giorno non è negativo, tuttavia decidetevi a fare chiarezza, a risolvere una volta per tutte una questione che si trascina ormai da troppo tempo. Toro, avrete un'intuizione straordinaria che potrà rivelarsi la più potente delle armi in vostro possesso per battere eventuali concorrenti e raggiungere posizioni di rilievo in campo sociale. Gemelli, sotto il tiro degli astri, tirare il freno a mano è quasi d'obbligo. Rimandate le iniziative o le decisioni importanti e prendete tempo. Cancro, giornata molto benevola per quanto riguarda la sfera professionale. Possibilità di realizzare un progetto importante. Se siete stabilmente in coppia, tutto procede per il meglio. Leone, tenete alta la curva dell'attenzione perché non mancheranno le buone opportunità, soprattutto in campo finanziario. Vergine, dovrete aspettarvi non tutto, ma di tutto, soprattutto in campo sentimentale. Qualche tensione per chi non ha le idee molto chiare circa la sua sfera affettiva.

0: Bilancia, è il vostro momento. Se avete un affare d'oro da concludere, programmate bene i vostri interventi in modo da arrivare al dunque in questo giorno. Scorpione, un cielo splendido. Il momento è eccezionale per l'amore. Ottimo se siete in coppia, ma anche se siete soli. Sagittario, oggi si prevedono più ombre che luci. Incontrerete molti intoppi nel lavoro e non riuscirete a realizzare ciò che vi interessa. Tutto vi sembrerà difficile e faticoso. Capricorno, ecco il giorno giusto per mettere le ali a un progetto oppure per concluderne un altro. Se avete in programma un appuntamento importante, puntate molto sul look e la formalità. Acquario, questo giorno potrà essere interessante per la maggior parte di voi e offrirvi buone opportunità dal punto di vista professionale. Basterà sfruttare al meglio la fantasia. Pesci, quasi tutto vi riuscirà alla perfezione oggi. Potrete concludere ogni lavoro certi del risultato finale. La vita di coppia riprenderà slancio e colore grazie a un dialogo aperto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
3: Pronti per una nuova ora? Ma attenzione, in questa giornata speciale tra poco vi farò un super regalo. Rimanete qui su Romantica Radio, cari amici. In arrivo Ivan Graziani con Agnese. E a proposito di regali, adesso vi regalo anche una grandissima canzone del re del pop, Michael Jackson, The Lady in My Life.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Capodanno Romantica. 4 anni di musica ed emozioni insieme a voi. Arriva il Romantica Day. E questa volta il regalo te lo facciamo noi. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.
1: Cari romantici, oggi per noi è un giorno speciale. Romantica Radio, come già ricordato, compie 4 anni e anche se è il nostro di compleanno, siamo noi a fare il regalo a voi, giustamente, perché voi siete importantissimi ed è grazie a voi amici di Romantica Radio che stiamo crescendo tantissimo. E quindi solo per oggi gadget speciali. Cosa fare? Beh, il primo che scrive al 331 240 78 78 buon compleanno Romantica con il nome e la città da dove scrive riceverà la nostra tazza, che è bellissima. Ma attenzione, non è finita qui, perché gli altri non restano a mani vuote. Per tutti ci sarà il 30% di sconto sul nostro shop online. E allora, pronti? Correte al telefono da ora.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Un giorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma d'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Sul fronte ucraino, a Kiev i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. L'incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, parte di un complesso ortodosso patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori dei servizi d'emergenza sono morti a Kharkiv. Circa 20.000 persone sono scese in piazza per protestare contro il summit che si apre oggi a Evian, città francese a poca distanza dal confine svizzero. 600 antagonisti si sono infiltrati tra i manifestanti pacifici, hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro gli agenti. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. A una settimana dalla scomparsa non c'è ancora alcuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena nell'Aquilano. Le ricerche proseguono tra l'Alto Sangro e il lago di Barrea, mentre gli investigatori continuano a verificare ogni possibile pista. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia, che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 Curaçao, 2-2 tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Romantica News, ci siamo informati e aggiornati come sempre anche in questa bella mattinata di lunedì 15 giugno, ancora buon inizio settimana. Il lunedì è sempre molto difficile, ma oggi è speciale perché c'è un'aria un po' particolare visto che è il nostro compleanno. Tra poco la mia banda suona il rock, andremo a scoprire i New Trolls, intanto Peppino Gagliardi con Settembre e tra poco anche Demi Rosso con We Shall Dance, sempre e solo qui su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
8: I New Trolls, nati a Genova nel 1967 per iniziativa di Vittorio Descalzi, sono stati pilastri del rock progressivo italiano. Esordiscono con l'album Senza orario, senza bandiera, 1968, scritto con Fabrizio De André. Famosi per virtuosismi e armonizzazioni vocali, hanno fuso rock, musica classica e pop in capolavori come Concerto Grosso, 1971, con le musiche di Luis Bacalov, e Senza orario, senza bandiera, 1968.

0: Negli anni 70 arriva la fase hard rock e sperimentazione con album come Searching for a Land 1972 e Ut 1972, seguiti da alcune scissioni. Riformatisi, negli anni 80 ottengono grande successo commerciale con brani come Aldebaran 1978, Che idea 1979 e partecipazioni a Sanremo, mantenendo però sempre un'alta qualità musicale. Dopo lo scioglimento definitivo del 1998, la storia prosegue in varie formazioni guidate dai componenti storici, fino alla scomparsa dello storico leader Vittorio Descalzi nel 2022. I New Trolls sono riconosciuti come una delle band più talentuose del panorama italiano, capaci di unire tecnica rock e influenze classiche.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, grazie per la bella compagnia. Un abbraccio forte, Rossella da Napoli. Ciao.
1: Romantica Radio, ormai per me sei diventata come l'acqua, il cibo e la luce. Non posso fare più a meno di te. Non ti lascerò mai più, sei fantastica. Ciao, Rosario da Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Io vi devo ringraziare perché oggi mi avete veramente sommerso di messaggi, di auguri, giustamente. Grazie veramente di cuore, continuate a farlo perché la giornata del compleanno di Romantica Radio è partita da pochissimo e proseguirà per tutto il giorno, anche con i colleghi ci saranno tanti momenti regalo. Io vi saluto, vi auguro di passare una buona giornata, tra pochissimo Ornella, intanto Fabio Concato con Ritrovarti qui e tra poco anche Ricchi e Poveri. Penso, sorrido e canto e auguri Romantica Radio.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

che dire, tutti gli applausi vanno quest'oggi, come avete sentito anche da questa mattina alle 6 con Monia Braga, al compleanno di Romantica Radio. E siamo molto contenti perché lo sapete.

sapete, Romantica Radio questa oggi compie 4 anni, e allora da Ornella Rauccio il più cordiale buongiorno e buon compleanno a Romantica Radio, lo dico anche io, e a tutti voi che ne siete gli ascoltatori e quindi il pilastro fondante. Restiamo insieme fino a mezzogiorno, subito i contatti 331 240 78 78, posta elettronica se volete a ornella@romanticaradio.it. partiamo con la musica subito e avremo Alice con Solo un'idea. Subito torniamo alle beghe matrimoniali con Charles Aznavour, la prima è Ti lasci andare.

Sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità. Però, malgrado ciò che so, tu sei mia moglie. Ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare. Per dimagrire un po' di sporco, resta allora.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ci siamo dati da fare nello spazio A Tutto Swing, che tornerà anche più tardi. E allora, oltre a Romantica Radio, cosa c'è? Chi c'è da celebrare come personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 15 di giugno? C'è un genio, un grande esponente nazionale. 1920 nasce Alberto Sordi, l'Albertone, attore, doppiatore, 160 film, 18 diretti da lui. Fu anche il doppiatore di Ollio. Nei film di Stanlio e Ollio doppiò in genere fino al 56, aveva fatto radio e poi ancora i film con Fellini e poi ancora Un americano a Roma, la scena di Maccarone, Mai provocato, Mete magno, cioè c'è tanto da dire su Alberto Sordi, ma soprattutto lo celebriamo anche con la nostra musica. Tra poco avremo Claudio Baglioni con E tu, subito torniamo al 1980 con Gianni Bella e il suo Dolce Uragano.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Grazie intanto a tutti i romantici che ci stanno mandando gli auguri di buon compleanno per il compleanno di quest'oggi di Romantica Radio. Intanto andiamo anche a rivivere eventi particolari avvenuti in passato proprio in questo giorno. 15 giugno del 1667, la prima trasfusione di sangue su un umano viene eseguita dal dottor Jean-Baptiste Denis, trasfondendo con successo del sangue di pecora in un ragazzo di 15 anni. Ora io ci scherzo dicendo che lui commentò dicendo però è stato uno dei grandi traguardi della scienza. Grandi traguardi musicali, per esempio tra poco la canzone che vinse il Cantagiro del 67, Rita Pavone la cantava, Questo nostro amore, subito You and I per Eddie Rabbit.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Buon compleanno Romantica Radio, siete eccezionali, sempre così. Auguri.
1: Ciao Romantica Radio, sei la cara amica nelle mie giornate e l'amante nelle mie notti. Mi dai la buonanotte con le tue bellissime canzoni. Ti faccio tantissimi auguri, altri 1000 anni di armonie dolcissime e meravigliose. Auguri tanti tanti da me, Alex Damiani. Ciao.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Grazie sempre agli amici che mandano i loro vocali, che poi vengono, diciamo, collezionati nello spazio Ciao Romantica come poco fa. Se volete mandate anche voi il vostro 331 240 78 78. Intanto riviviamo un altro accadimento speciale avvenuto il 15 giugno, questa volta dell'anno 1869. John Wesley Hyatt brevetta la celluloide e da lì in poi ci sarà l'impiego successivo nel campo della fotografia e cinematografia, che tanto anche oggi fa parte della nostra vita, è una grande arte. Grande arte anche in musica, tra poco torneremo al 1979 con Antonello Venditti e Buona Domenica, che anche di lunedì ci sta bene lo stesso. E subito la cover di Franco Simone per Io che amo solo te.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ancora buongiorno cari romantici, apriamo un'altra ora insieme, restiamo insieme fino a mezzogiorno qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio. Siamo particolarmente felici, lo sapete, oggi perché è il compleanno di Romantica Radio, l'abbiamo detto e ridetto, e in questo caso volevo salutare tra quelli che scrivono al 331 240 78 78 Ernesto da Roma. Ma grazie a tutti perché ci state facendo davvero gli auguri, i complimenti, grazie, grazie di cuore. Ernesto scrive: auguri Romantica, grazie per essere con noi tutti i giorni, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. E beh, 4 anni fa l'ha già fatto Mariano, che noi ringraziamo da parte nostra e da parte vostra, per cui l'importante è che Romantica Radio c'è ed è sempre con voi. Tra poco andremo a Canzonissima del 1974 con i Camaleonti e il Campo delle Fragole, subito canzone che si linka benissimo con questa giornata perché Marcella Bella canta tanti auguri, ce li prendiamo ancora un po', dai, perché oggi è il compleanno di...

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

questo clima di festeggiamento per Romantica Radio, dai, voglio dedicare un pensiero a tutti quelli che oggi hanno qualcosa da festeggiare, che sia onomastico, compleanno, ricorrenza, anniversario, quello che sia. E per chi invece non avesse da festeggiare, ma magari sta vivendo un momento, non lo so, un po' triste, un po' buio, beh, io spero che ci sia prestissimo qualcosa da festeggiare e in ogni caso Romantica Radio vi è vicina, vi abbraccia, è con voi, resistete a qualunque intemperie della vita, perché bisogna andare avanti e cercare di trovare un motivo per sorridere. E allora speriamo di darvelo con la nostra musica, e sta per arrivare Due Anelli di Paolo Frescura subito. Che eleganza, che classe quella di Anita Baker dall'86 con Sweet Love.

chiedevi piano che cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso. Così con due fili di ferro appena piegati ci siamo scambiati gli anelli e

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale della firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il Tehran ha minacciato di riprendere gli attacchi se non si arriva a un accordo sul nucleare. Subito dopo l'annuncio dell'accordo sono arrivate le reazioni dei leader di tutto il mondo. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno spiegato che i quattro stati sono pronti a revocare alcune sanzioni contro l'Iran se il paese adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare. Più tardi la premier Meloni ha detto che è il momento di cogliere l'occasione di pace. In Ucraina, Kiev, i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori sono morti a Kharkiv. Mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Lo sport oggi è mondiale, il giorno dell'Iran che sfiderà la Nuova Zelanda. Troppa tensione intorno a noi, ha detto il capitano Taremi. Alle 18 scenderanno in campo Spagna Capoverde, seguita alle 21 da Belgio Egitto. A mezzanotte sarà il turno di Arabia Saudita Uruguay. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla redazione per le news. Sta per tornare lo spazio La mia banda suona il rock e ci sarà tra un po' per rivivere ancora la storia di uno dei grandi gruppi che hanno fatto appunto la storia della musica nazionale o internazionale. In questo caso si parlerà della premiata Forneria Marconi. Attenzione, perché poi dopo, tra un po', ci sarà anche un appuntamento speciale per voi romantici, che solo quest'oggi per il compleanno di Romantica Radio sarà tutto dedicato a voi. Non posso svelare ancora altro, vi dico che sta per arrivare a Noxa con Fammi ridere un po', subito il crooner italiano per eccellenza dal 1982, Fred Bongusto. Questa è Commaggia fa.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
5: La premiata Forneria Marconi, o semplicemente PFM, è il più famoso gruppo rock progressivo italiano. Formatosi a Milano nel 1970 su iniziativa di Franco Mussida, Flavio Premoli, Mauro Pagani, Giorgio Piazza e Franza Di Cioccio. Proprio quest'ultimo suggerì il nome, prendendo spunto dall'insegna di una panetteria. Nati dall'esperienza di musicisti turnisti, si distinguono per un sound originale che fonde rock, jazz e musica classica. Tra il 71 e il 72 escono gli album Storia di un minuto e Per un amico, capolavori del rock progressive italiano che includono brani iconici come Impressioni di settembre.

0: sotto l'etichetta Manticore, pubblicano album in inglese e intraprendono tour mondiali diventando noti all'estero, specialmente negli Stati Uniti, come portavoce dello spaghetti rock. Celebre è il sodalizio artistico con Fabrizio De André nel 1979, che ha portato alla creazione di Fabrizio De André e PFM in concerto. Nonostante i numerosi cambi di formazione nel corso dei decenni, la PFM ha continuato a produrre musica e a esibirsi dal vivo, mantenendo il progressive come matrice stilistica, unendo l'abilità tecnica a una spiccata vena melodica, rendendo il rock progressivo accessibile e riconoscibile in Italia e nel mondo.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Tanti auguri a te.
1: Vi faccio i miei migliori auguri per questi vostri 4 anni. Siete meravigliosi. Vi amo, vi ascolto e vi voglio fare i miei migliori auguri e che possiate andare avanti per altri 20, 30, 40 anni.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Buon compleanno, Romantica! 4 anni di musica ed emozioni insieme a voi. Arriva il Romantica Day e questa volta il regalo te lo facciamo noi, solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: E beh, lo avete sentito, cari romantici, oggi è davvero per noi un giorno speciale perché Romantica Radio compie 4 anni e anche se è il nostro compleanno, il regalo lo facciamo a voi, è solo per oggi. Allora, gadget speciali, cosa fare? Il primo che scrive al 331-240-7878, buon compleanno Romantica, con nome e città, riceve la nostra bag, il primo, ma attenzione, gli altri non restano a mani vuote. Per tutti gli altri, 30% di sconto sul nostro shop online. Pronti? Correte al telefono da ora, 331-240-7878.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Stamattina devo dire che il tempo corre ancora più veloce, sarà, ripeto, l'atmosfera del compleanno di Romantica Radio che stiamo vivendo insieme. Ancora ben trovati da Ornella Rauccio, da Simone Serpone.

in regia da tutti noi di Romantica Radio. Abbiamo ancora un'ora da passare insieme, restiamo insieme fino a mezzogiorno. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero 331 240 78 78. Grazie a tutti. Tra gli altri in questo momento saluto e ringrazio Aurora da Milano che scrive: auguri a tutti voi di Romantica e anche a tutti noi romantici che vi amiamo. Non spegnete le candeline, lo stiamo facendo da questa mattina, Aurora, lo faccio ancora, aspetta. Ecco qua, ho espresso il desiderio di restare sempre con voi e che la musica romantica ci accompagni sempre. Sta per tornare Ron con Un momento anche per te. Subito c'è il famoso brano di Umberto Balsamo, Sciolgo le trecce e i cavalli, si intitola Balla.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Migella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ancora una volta ci siamo dedicati allo swing con la collection A Tutto Swing qui su Romantica Radio, e adesso stavo riflettendo che ci sono delle passioni che oltrepassano addirittura la vita. Per esempio, mi ha colpito il fatto che l'inventore del frisbee, Walter Frederick Morrison, abbia lasciato o scritto nelle sue volontà di inserire una parte delle sue ceneri di cremazione all'interno di una serie speciale di autentici dischi di frisbee proprio, e così la famiglia ha fatto per onorare appunto il suo desiderio. Quindi l'uomo e l'oggetto inventato sono rimasti in qualche modo legati per sempre, oltre la vita. Oltre la vita, spero che ci sia sempre un mondo in cui ascoltare musica romantica. E tra poco torneremo al 1975 con la grande Mia Martini e Al Mondo, e subito arriva anche Ti Sposerò Perché di Eros Ramazzotti.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Cari amici romantici, non so se l'avete già scoperto, ma nel caso ve lo dico io, già da un bel po' di giorni è possibile raggiungere Romantica Radio anche da Facebook. Sono tanti gli amici che ci seguono da lì, perché sulla nostra pagina i nostri amici romantici possono cliccare sul player che è in alto a sinistra ed è ben visibile, e da lì ci possono ascoltare live, per cui vi consiglio di andare e ritrovare la musica e le più belle canzoni d'amore di Romantica Radio anche da lì, da Facebook. Intanto stiamo per ascoltare Wes e Dori Ghezzi dalla Sanremo 76 con Come stai, con chi sei, e subito Gianni Morandi, storica Se non avessi più te.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Tanti auguri romantica, se non ci foste bisognerebbe inventarvi. Una radio così mai vista, tanti auguri ancora.
1: Romantica Radio, una radio meglio di così non si poteva avere. Tanti tantissimi auguri e 100 di questi giorni, andate avanti sempre così.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: confesso che quando ho visto recapitare negli studi una torta gigante un po' mi sono incuriosita, poi si è spalancata e come nelle tradizioni dei migliori film è venuto fuori Marco 3, eccolo lì, e allora starà con voi come al solito da mezzogiorno fino alle 15, proseguirà questa giornata di festeggiamenti per il quarto compleanno di Romantica Radio. Ancora grazie a tutti voi per gli auguri, per il calore che ci state dimostrando da questa mattina. Ascolteremo intanto, prima che io vada via, Mattia Bazzar con Per un'ora d'amore, prima ancora Stasera tu dei Collage. Da Ornella Rauccio, come sempre, grazie a tutti voi per esserci stati e grazie ancora per gli auguri di buon compleanno che ci state inviando. Continuate pure a farlo, tranquilli. Io vi do appuntamento ancora una volta qui su Romantica Radio domattina e sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao. Romantica.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E lo so, oggi è una giornata davvero particolare, eh? E i Romantica Day ci passano davanti tutti i dolci possibili e immaginabili e il nostro colesterolo già sta alle stelle di prima mattina. E vabbè, ha iniziato molto presto con Monia Braga, si è proseguito con Ornella Rauccio, che saluto. Allora Ornella, anche oggi lei è vestita a festa in questo giorno particolare del Romantica Day. E vabbè, è il nostro compleanno, arriva una volta l'anno e permetteteci così di festeggiarlo insieme a voi. Vi aspettiamo copiosi al 331-240-7878, perché anche oggi, oltre le torte e i dolci che ci passano, dicevo, sotto gli occhi, ci sarà la possibilità di partecipare al Romantica Day e il nostro compleanno. Quindi buon compleanno con Romantica Radio, ma più tardi vi dirò come conquistare uno dei nostri gadget oppure ottenere il 30% di sconto sul nostro shop online, ma di questo ne parleremo più tardi durante la nostra trasmissione. Buongiorno Simone Serpone, allora anche per te è un giorno di festa, eh? E lo so, è anche di là per chi si trova in Sala dei Bottoni oggi un giorno particolare, ma iniziamolo immediatamente andando in onda i primi due motivi di oggi. Tra un po' riascolteremo Franco Califano con Ti Perdo e subito Filipponio con Controvento. Auguri a tutti voi, auguri anche a Romantica Radio.

Silenzio assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento.

insegnerò come soffrire. Nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per

Se assurdo io continuo a vedere, se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno svegliato, e come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

caso di dire pancia mia fatti capanna. Qui in radio circola di tutto, da mignon a rusticini, torte di vari tipi. Il nostro colesterolo sta andando davvero alle stelle e non so se vi è mai capitato, no? E del giorno dopo, no? Andare al laboratorio di analisi quando il giorno prima si è stati a un buffet di quelli insomma belli golosi che fanno salire i valori e fanno sballare un pochino le analisi. Ecco, stessa cosa capiterà al sottoscritto. Dovremmo posticipare, non so, più un mesetto, credo, i nostri accertamenti clinici. Va bene? Allora, vogliamo continuare con la nostra musica, così magari ci alleniamo un pochino con il movimento. Tra un po' una bella canzone di Whitney Houston, e qui di movimento ce n'è poco in Greatest Love of All. Magari un cheek to cheek potremmo fare così. Ma subito i New Trolls con America

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra, lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha aggiunto poi che nei prossimi giorni ci saranno incontri preparatori. Negli USA a Ginevra presente il vicepresidente Vance, da chiarire se ci sarà anche Trump. Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e USA. I principi sono chiari, ha precisato Meloni. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Visita a Roma per la premier giapponese Sanae Takaichi, che ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per Takaichi è il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Scandalo in Norvegia dopo che il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borgoibi, figlio della principessa ereditaria. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Calcio domani, Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il contratto dal nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono certi dell'approdo dell'ex Manchester United da Milanello. Col tecnico portoghese è tutto definito, accordo biennale che potrebbe diventare triennale con uno stipendio da 3 milioni di euro. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E anche la nostra redazione giornalistica compie gli anni quest'oggi. Nel Romantica Day voglio ricordare la redazione che ci regala ogni giorno notizie da tutta Italia e da tutto il mondo. Tra un po' con la mia banda Sona il Rock ascolteremo i Doors, ma subito Raffaella Carrà, il suo ricordo in Torna da me. Immediatamente ci ascoltiamo Neck, eccolo qui che arriva in Inter.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: Se parliamo di gruppi iconici, non possiamo non nominare i Doors. Fondati a Los Angeles nel 1965 dall'incontro sulla spiaggia di Venice, in California, di due grandi personalità, quella di Jim Morrison e quella di Ray Manzarek. Non tutti sanno che il nome deriva dal saggio di Aldous Huxley Le porte della percezione. La band debuttò nel 67 con un album omonimo che divenne un immediato successo. Conteneva anche la famosissima Light My Fire.

0: Famosi per i testi poetici di Morrison e il suono blues jazz, il gruppo aveva anche un'altra particolare caratteristica. Non aveva un bassista, ma era Manzarek a suonare linee di basso con la tastiera. I Doors hanno creato dei grandi classici nonostante il breve periodo di attività, vendendo oltre 100 milioni di dischi. La band si sciolse nel 1973, 2 anni dopo la morte del leader, avvenuta a Parigi nel 1971. I Doors rimangono una delle band più influenti e controverse della storia del rock.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Tantissimi auguri, siete veramente romantici.
1: Amici di Romantica Radio, volevo fare un grandissimo augurio a tutti voi. Siete sempre quella presenza leggera, ma molto speciale, che accende le giornate e fa bene al cuore. Grazie per la bellissima musica. Continuate così e fateci sempre sognare. Ciao, Tobia Dottore del Greco.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Il compleanno è molto di più di una semplice festa con la torta, le candeline. A proposito, stasera insieme a Robertino saremo qui un po' tutti in radio per festeggiare Romantica Radio. Beh, è un traguardo denso di significati, non soltanto psicologici, ma anche un po' personali, no? La celebrazione della vita, dell'esistenza. E Romantica Radio per molti di noi, per molti di voi, è proprio questo motivo. Sono felice che tu esista. Ma quante volte ci siamo sentiti questa frase in Ciao Romantica, questo rituale del passaggio del tempo che passiamo proprio oggi qui a Romantica Radio, e lo celebreremo insieme in questo appuntamento goliardico che ci porterà tanti gadget durante la giornata di oggi. Quindi rimanete sintonizzati su di noi, perché più tardi con il 331-240-7878 giocheremo insieme. Tra un po' Adriano Celentano con Per Averti e subito Little Tony. Solo qui ascoltiamo La donna di picche.

0: te, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Romantica, emozioni, sei.

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: È il momento di salutare amiche e amici di Romantica Radio. Oggi è il nostro compleanno, ma la festa è anche vostra. E abbiamo trovato anche chi compie gli anni quest'oggi. Renato dalla provincia di Genova, che ci ascolta dalla bella Liguria. Anche lui oggi ha una cifra tonda, tra l'altro 60 anni, che compie proprio oggi, 15 giugno, insieme a Romantica Radio. Ma hai visto che onore, caro mio, festeggiare insieme a noi. E poi ancora Nello, tanti auguri Romantica Radio, sei sempre nei nostri cuori. E ancora Paolo da Caserta, che ci augura ancora altri 100 di questi bei giorni di compleanni da trascorrere ancora. Paolo, beato chi ci arriva 100 compleanni, però insomma, voglio dire, noi ce la metteremo tutta, va bene, noi come animatori radiofonici qui in radio. Adesso vi lascio con la nostra musica, abbiamo Ellen Reddy con You Are My World, e mentre continuiamo a mandarci messaggi al 331 240 7878, ci ascoltiamo questa bella canzone di Edoardo De Crescenzo. Ancora

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma sapete che la nostra collection A Tutto Swing sta andando decisamente a gonfie vele. Oggi è una giornata particolare, questo lo abbiamo detto, è il nostro compleanno e un pochino anche la vostra festa, perché siamo tutti una grande famiglia qui a Romantica Radio. È il momento anche di guardarci un po' al futuro mentre si spegne la candelina, no? Sopra la torta. E stabilire questi nuovi obiettivi. Ma l'ascolto sta sempre di più crescendo. Siamo come il lievito madre, i nostri ascoltatori sono il nostro lievito, cresce sempre di più. E allora vi lascio con la nostra musica, tra un po' troverete Dino con Il Sole è di Tutti e subito Il Giardino dei Semplici con Vai!

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
0: Buon compleanno, Romantica! 4 anni di musica ed emozioni insieme a voi. Arriva il Romantica Day e questa volta il regalo te lo facciamo noi, solo su Romantica Radio, solo da noi.
3: Tanti auguri a te. Eh sì, oggi è una giornata davvero speciale qui a Romantica Radio e non potevamo che non ricordare i nostri 4 anni. Siamo ancora piccini piccini, da poco abbiamo iniziato a camminare e già siamo cresciuti così in fretta. E anche se è il nostro compleanno, il regalo lo facciamo a voi. Solo per oggi, gadget speciali. Cosa fare? Il primo che scrive al 331-2407-878 la frase buon compleanno romantica. Buon compleanno romantica. Con il nome naturalmente e la località da dove ci ascolta, riceve il nostro telomare. Siete contenti? Così sfoggerete il telo, quello che in foto su Facebook, Instagram sta girando con il mio faccione. Bene, ma gli altri resteranno a mari vuote? Chi non prenderà e accrappierà il nostro telomare? No, per tutti gli altri ci sono il 30% di sconto sul nostro shop online, quindi pronti, correte al telefono e anche su www.romanticaradio.it nella sezione shop online. Vi aspetto. 331 2407 878. Buon compleanno Romantica!

0: Il viaggio nei ricordi continua con la musica di Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Buon compleanno a tutto lo staff di Romantica, perché Romantica come il romanticismo non finiscano mai.
1: Veramente un piacere farvi tanti, tantissimi auguri per Romantica. Carmine da San Martino Sannita in Benevento.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Quando vedrete qualcuno in spiaggia con il nostro telomare direte: bah, questo è un vincitore dei nostri giochi. Ebbene sì, cari miei, vi aspettano altri gadget, altro giro, altro regalo per voi durante la trasmissione insieme a Lucio Belmonte e con Alessandra Riccetti. Insomma, una romantica day, tutto da ricordare in questo nostro appuntamento di oggi. Adesso invece musica con Francesco De Gregori con Generale e subito Alan Sorrenti, Credimi, non voglio perderti. Auguri a tutti voi e auguri anche a Romantica Radio.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Molti di voi hanno scoperto soltanto oggi che c'è una sezione sul nostro sito romanticaradio.it dedicata allo shop online e molti hanno scoperto dei gadget da regalarsi e da regalare anche agli amici, alla fidanzata, al fidanzato, insomma voglio dire qualcosa da portare a casa. Ebbene, oggi approfittatene perché c'è il 30% di sconto, mi sembro quasi un piazzista, il 30% di sconto, vinghino si vinghino, perché oggi è il nostro compleanno, quindi così vi diamo l'opportunità non soltanto di conquistare i nostri gadget durante la giornata, ma anche di acquistarli online col meno 30%. Va bene, detto questo, ci sono i cugini di campagna con Donna, ma subito Stefano Palatresi in Non è per abitudine. 331 240 7878 il nostro contatto.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Oggi è il nostro compleanno, ci sono varie fasi nella vita, no? Che accompagnano i vari compleanni, non soltanto quello della terza età, no? La celebrazione della saggezza, c'è quello dell'età adulta, un momento in cui si fanno i bilanci della carriera, della vita privata, ma quello più bello, lasciatemelo dire, è quello dell'adolescenza, il rito di passaggio verso l'età adulta e la libertà quando si hanno 18 anni. Noi stiamo trascorrendo invece la fase della vita dell'infanzia, e sì, una bella festa pure, infatti vedete come vi accogliamo con i nostri giochi quest'oggi, questo desiderio assoluto di crescere e di conquistarci sempre di più la vostra attenzione. Questo è il Romantica Day di oggi, vi lascio con la musica, c'è Claudio Baglioni, vi regalo Con te e subito Fabio Concato in Ti ricordo ancora.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: In questo giorno particolare di festa lasciatemi salutare anche chi si alterna ai microfoni, chi porta compagnia ogni giorno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 qui su Romantica Radio. E allora saluto Monia che la mattina presto vi sveglia e vi accompagna durante la giornata. Ornella, arrivo io, Lucio alle 15, poi alle 18 Alessandra, Riccetti e alle 21 Roberto Malvagia. A proposito, stasera Roberto dedicherà appunto la trasmissione alle enciclopedie di casa. Chi di voi non aveva i 15 in casa? Alzi la mano. Oppure la Treccani? Beh, fino ai rappresentanti che toc toc bussavano alla porta portando cultura e futuro. Bene, se ne parlerà stasera alle 21 insieme a Roberto. Voglio salutare anche quelli del sabato e della domenica, che sono Benny, Simonetta De Chiararuffo, Il Baga, Roberto Bagazzoli, Paola Coda, Giampa, Serino e poi ancora Alex Poli, che vi accompagna nella notte tra mezzanotte e le 3 del mattino. Va bene, insomma, ho ricordato un pochino tutti in questo giorno di festa. Rita Pavone con Alla mia età, ma subito vi regalo questa bella canzone di Lucio Battisti, la dedico completamente a voi, con Il nastro rosa.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Tanti auguri di buon compleanno, Romantica Radio, la radio più romantica che c'è.
1: Tantissimi auguri alla radio più fantastica del mondo. Buon compleanno di tutto cuore, sei l'unica che riesce a strapparmi un sorriso e tanto relax anche nei giorni più stressanti. Grazie Romantica, auguri da Stella da Napoli.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Eccolo qui, sta arrivando il mio amico Lucio Belmonte. Auguri, auguri anche a te. 4 anni, sì, siamo ancora piccolini. Ma dai pannolini al pannolone il passo è breve. Attenzione, va bene? Anche tu, caro Lucio, soffierai sulla nostra candelina di stasera. Saremo una 20 di persone che soffriranno tutte insieme sulla torta. Non so cosa mangeremo poi, Dovranno inventare la panna idrorepellente. Vi lascio insieme a Lucio Belmonte, grazie a Simone Serpone che sei stato qui ad assisterci alla parte tecnica, e con Antonello Venditti, Dimmelo tu cos'è, insieme a Franco Simone, Tentazione, che vi mando subito in onda. Vi do l'appuntamento anche a domani, sempre a mezzogiorno. Domani saremo un po' più sobri, va bene, dopo la festa ci sarà un momento di serenità e di tranquillità. A domani, ciao!

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Ed è una giornata speciale perché oggi Romantica Radio compie gli anni, è il nostro compleanno. Ben ritrovati, buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte, oggi vestito tutto in gingheri perché è la nostra festa, anzi non soltanto la nostra festa, anche la vostra festa. Vi consiglio di ascoltarci con attenzione perché oggi, come vi abbiamo già raccontato, saremo noi a fare i regali a voi, ma l'avete già constatato da questa mattina, per cui mi raccomando, attentissimi all'ascolto. Faccio gli auguri anche al mio amico Marco Tria, auguri, come auguri anche nella nostra redazione alla nostra dottoressa Verdiana Sasso e anche a Cammina dall'altra parte, e gli auguri a tutti i miei colleghi che vi hanno fatto compagnia da questa mattina ma anche ieri nel romantico weekend. E allora, giornata di festa dove voi siete non soltanto invitati ma protagonisti. Direi di cominciare immediatamente, tra poco l'appuntamento con la nostra collection a tutto swing, ma partiamo con Alice Messaggio e Guido Renzi, Non si vive di soli ricordi. We'll be right back.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Devo comunque ringraziarvi perché continuano ad arrivare anche gli auguri per il nostro compleanno di oggi al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Allora ascoltateci anche perché, ripeto, anche oggi voi sarete protagonisti. Però prima di continuare, ecco, diamo qualche curiosità, perché visto che siamo a lunedì, stavo leggendo un appunto che riguarda la cosiddetta sindrome della domenica, che molti sicuramente avranno anche constatato ieri nel pomeriggio e colpisce molti italiani. Ed è nient'altro che l'ansia che arriva la domenica pomeriggio dopo pranzo, pensando a tutti quelli che sono gli impegni che dobbiamo fare poi durante la settimana. E quindi, visto che oggi è lunedì, l'avete già provata ieri, e come l'avete risolta? Come avete combattuto questo momento un po' di disagio psicologico emotivo? Allora, tra poco ne parliamo, anche perché è un argomento veramente molto interessante che riguarda un po' tutti, sia grandi che piccini, ed un antidoto potrebbe essere anche la musica. Quindi ascoltiamo gli Showmen con Mi sei entrata nel cuore. Ritorna anche Sandro Giacobbe, Notte senza di te.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto l'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa. Subito bene le borse, sia quelle asiatiche prima che appunto quelle europee. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo, però, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione americana a colpire gli edifici del monastero Pechersk a Kiev. Inizia oggi il G7 a Vienna in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena dei colloqui, quello in Medio Oriente con la previsione di firma d'intesa venerdì in Svizzera e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droghe e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere. Il calcio è ufficiale a Mourinho al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore dello United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028. L'allenatore perciverà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei bonus a Mourinho atteso in serata a Milano. È tutto, alla prossima edizione.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie, grazie, grazie veramente, tantissimi messaggi che arrivano per gli auguri del nostro compleanno. Ripeto, oggi siamo in festa perché Romantica Radio festeggia gli anni e li festeggia insieme a voi. Anzi, attenzione, devo anche dirvi una cosa molto importante, anzi ringraziarvi perché voi ci avete fatto un grandissimo regalo anche quest'anno, perché guardando un po' i numeri dei nostri ascoltatori, ecco, siete sempre di più, quindi abbiamo sempre più amici, la nostra community radiofonica cresce sempre di più e questa è una cosa di cui dobbiamo assolutamente esservi grati, quindi è un bel regalo che avete fatto a noi. Però attenzione, ripeto, ascoltateci perché anche noi oggi faremo dei regali a voi, l'importante è essere attenti. Parlavamo dell'ansia della domenica, o meglio della sindrome della domenica, di questo stato di ansia che ci prende subito dopo pranzo perché cominciamo a pensare un po' a quelli che sono i compiti che ci aspettano durante la settimana. Sono veramente tantissime le persone che hanno questa forma di preoccupazione che arriva un po' prima della sera della domenica e quindi un po' si lascia dietro tutto il weekend, no? La speranza delle cose, le aspettative di quello che avremmo voluto fare. E allora con questo vi dico anche che tra poco vi do qualche consiglio per cercare di vincere questo stato. Nel frattempo vi ringrazio sempre per i messaggi di auguri che stanno arrivando. Noi vi facciamo ascoltare le nostre canzoni, Julio Iglesias con Quando si ama davvero e ritorna anche Peppino Gagliardi, Come le viole.

una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Auguristi da Renato Solopra.
1: Tantissimi auguri, siete veramente romantici.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

Oggi abbiamo aperto il lunedì parlando di come vincere l'ansia della domenica, quali sono i modi che ci consigliano gli esperti proprio per vincere questo stato un po' di ansia che parte nel pomeriggio della domenica, e ci sono dei piccoli comportamenti che possiamo tenere che ci aiutano un po' a vincere questo stato psicofisico. E allora, prima cosa molto importante, se avete delle cose da fare durante la settimana, specialmente cominciare dal lunedì, cominciate con calma, ecco, senza panico. Fate una cosa, scrivete una lista di quelle che sono le cose da fare, ma soprattutto segnando quelle che sono le priorità. Per cominciare proprio benissimo il lunedì mattina, come avete fatto questa mattina, preparate la domenica sera già anche gli indumenti, i vestiti che dovete indossare, di modo che vi svegliate con tutta calma, con tutta tranquillità per poter affrontare tutta la settimana. Questi sono dei comportamenti molto semplici, ma vi posso assicurare che aiutano tantissimo per iniziare la settimana, ma soprattutto per vincere proprio questo disturbo che abbiamo chiamato l'ansia della domenica. La musica aiuta tanto. Umberto Tozzi con Stella Stai, ascoltiamo anche Margherita di Riccardo Cocciante.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ma anche all'inizio di questa nuova ora ci rifacciamo gli auguri di buon compleanno non soltanto a noi di Romantica Radio che compiamo gli anni, ma anche e soprattutto a voi cari radioascoltatori che siete il nostro capitale, siete la nostra parte più importante, quindi veramente tanti auguri. Ne approfitto qualche secondo anche per darvi una piccola indicazione, soprattutto per i tantissimi che ci seguono anche sui social, in particolare però parlo di Facebook. In questo caso, se andate sulla nostra pagina ufficiale proprio di Facebook, trovate cosa? Trovate il nostro player di Romantica Radio, basta cliccare e ci potete ascoltare, va bene? Piccola raccomandazione tecnica, magari a qualcuno sarà sfuggito, però ogni tanto è bello anche ricordarlo, come è bello ricordarvi anche che state per ascoltare Johnny Norelli con Una Serata Insieme a Te.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Vi ho dato prima un piccolo consiglio per seguirci anche su Facebook cliccando sul nostro player. Restiamo nella tecnologia perché ho sotto mano una notizia che riguarda l'intelligenza artificiale, che è un argomento particolarmente trattato in questo periodo e riguarda la generazione Z. Non so se è vero, magari se volete commentare potete farlo al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Sembra che negli ultimi mesi stia diminuendo notevolmente da parte di questa categoria, di questa generazione Z, l'interesse nei confronti dell'intelligenza artificiale. Quasi qualcuno auspica un ritorno al passato. Perché? Perché c'è il timore per il lavoro, che sapete, insomma, cambierà notevolmente perché molti lavori non esisteranno più, e soprattutto anche perché c'è paura per poi diventare dipendenti da questa tecnologia. Avranno ragione i nostri amici della generazione Z? O meglio, cosa ne pensate voi in merito? Accolgo anche i vostri messaggi, ripeto, 331 240 7878. Noi restiamo tradizionali con le nostre canzoni. Dario Baldambembo tra poco con Aria e subito Pupo, cosa farai?

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Voglio completare la notizia che vi ho dato poc'anzi in merito al disinteresse della generazione Z per l'intelligenza artificiale. Sta diminuendo l'interesse nei confronti di questa nuova tecnologia da parte di questa categoria, appunto chiamata generazione Z. C'è anche un dato, addirittura diminuita del 14%, che non è assolutamente poco. Vabbè, detto questo, tra poco ritorna anche la nostra rubrica La mia banda suona il rock, le band italiane e internazionali che hanno fatto la storia della musica, e oggi è la volta di scoprire di più sulle Orme, questa formazione italiana. Ma prima ascoltiamo Tony Dallara con Come prima e partiamo con un classicone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
5: Le Orme, fondate a Marghera nel 1966, sono una colonna portante del rock progressivo italiano. Nati come gruppo beat, inizialmente chiamati Le Ombre, hanno evoluto il loro stile verso un prog sinfonico. Fondate da Aldo Tagliapietra, voce basso, Nino Smeraldi, chitarra, Claudio Galieti, basso e Marino Rebeschini, batteria, pubblicano il primo singolo, Fiori e Colori, nel 1967. Negli anni 70, con l'ingresso di Tony Pagliuca, tastiere, e in seguito di Michi Dei Rossi, batteria, la band raggiunge il successo con un prog sinfonico raffinato, caratterizzato da tastiere protagoniste e suite complesse, diventando una delle band italiane più note all'estero. Diventano famosi con brani come Collage o Uomo di Pezza.

0: Verso la fine del decennio incidono album come Florian, 1979, caratterizzati da sonorità da camera con violoncello e violino, abbandonando quasi totalmente le chitarre elettriche. Dopo vari cambi di formazione e una parentesi pop, la band è rimasta attiva, tornando alle sonorità prog classiche.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, tanti auguri per il compleanno. 4 anni, sono tanti, sono pochi, c'è una lunga strada davanti di tante belle canzoni, tanti bei successi, tante emozioni per noi ascoltatori. E sono 4 anni che vi seguo quotidianamente, in macchina, a casa, dappertutto. Un abbraccio a tutti, Luigi da Salerno.
1: Romantica Radio, auguri per il tuo compleanno. Grazie di esistere e tanti tanti auguri.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Ma quanto mi piace quando a quest'ora tutti i giorni mi concedo qualche secondo per salutare i nostri ascoltatori più attivi, anzi mi permetto di dire anche più interattivi. Oggi mi sposto a Ravenna, che è un po' anche la capitale, non soltanto in Italia ma nel mondo, dei mosaici, e devo salutare e ringraziare la nostra amica Lori, che insieme a un gruppo di colleghi di mosaicisti, quando fanno il loro lavoro, ascoltano Romantica Radio. Ma immaginate quanto sono bravi questi artigiani, non devono essere soltanto artigiani ma addirittura degli artisti, per poi comporre dei mosaici veramente molto belli. Grazie Lori, grazie soprattutto al gruppo di artisti, tuoi colleghi che ascoltano Romantica Radio mentre lavorate. Non dimenticate, se volete potete scriverci al 331 240 7878. Sapete che per quanto riguarda i messaggi vocali li ascoltiamo in Ciao Romantica, per quanto riguarda i messaggi di testo, come vedete, poi li leggiamo insieme. Adesso ascoltiamo Gino Paoli con Che Coda C'è, Christian De Sica con Speranzella.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Ma ancora benvenuti su Romantica Radio. Non abbiamo dimenticato che oggi è il nostro compleanno. Grazie ancora per tutti i messaggi di auguri che stanno arrivando anche da parte mia, Lucio Belmonte. Anzi, vi consiglio di stare attenti, perché in quest'ora potremmo essere noi a fare i regali a voi. Come? Niente di più semplice. Dovete soltanto stare attenti, essere bravi, veloci e fedeli, come dico sempre. Tra poco arriva anche A Tutto Swing, la nostra collection, ma prima ascoltiamo Bonnie Tyler con It's Heartache e subito Magazzino dei Ricordi, Non Piangere.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio. Buon compleanno Romantica! 4 anni di musica ed emozioni insieme a voi. Arriva il Romantica Day e questa volta il regalo te lo facciamo noi, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E come vi avevo promesso, oggi giorno del compleanno di Romantica Radio siamo noi a fare i regali a voi. Come? Semplicemente dovete soltanto scrivere un messaggio al 331-240-7878 e scrivere buon compleanno Romantica con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo o la prima che arriva si aggiudica in questo spazio la borraccia di Romantica Radio personalizzata che vi farà compagnia per tutta l'estate, non soltanto durante l'estate. Ma non finisce qua, perché per tutti, dico tutti quelli che scriveranno, dico tutti quelli che scriveranno al 331-240-7878 con buon compleanno Romantica, riceveranno il 30% di sconto, un buono, il 30% di sconto per i nostri gadget di Romantica Radio che potete così visionare, vedere e anche apprezzare sul nostro sito all'area shop online. Quindi attenzione, soltanto al primo o la prima che arriva scrivendo buon compleanno Romantica, nome e località da dove ci ascoltate, si aggiudica la nostra borraccia. Via, correte al telefono.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma avverrà venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz. Intanto il presidente americano è atterrato a Ginevra per il G7. Durante il volo, in un post social, ha scritto: se importi terzo mondo, poi lo diventi. Riapertura del G7 per il presidente francese Macron, che dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa della missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sarà effettivamente applicato. Siamo alla cronaca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento di Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online, poi invitati a casa. Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo a causa dell'arrivo dell'anticiclone subtropicale, anticiclone africano che agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni con temperature sopra la media. L'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale della firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Sarri subentra Palladino. L'ufficialità dell'allenatore toscano è arrivata poco fa insieme a quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo qualche giorno fa. In casa Milan invece ufficiale l'ingaggio dell'allenatore Amorim dallo United. È tutto, alla prossima edizione.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E ma quanti messaggi per aggiudicarsi la nostra borraccia di Romantica Radio. Devo farvi sempre la solita raccomandazione: per sapere se avete diritto a questo regalo dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione, che vi attesta che effettivamente siete stati o il primo o la prima a scriverci. Per tutto il resto, per tutti quelli che ci hanno scritto, ripeto, avete sempre a disposizione il buono del 30% per il nostro shop online, proprio per acquistare i nostri gadget sul nostro sito. Invece adesso torniamo a parlare un po' di quest'estate. C'è un po' di maretta in una regione che ha deciso di far iniziare l'anno scolastico, pensate, il 31 di agosto. Parliamo dell'Emilia Romagna. Gli operatori turistici hanno detto: ma come, il 31 di agosto le famiglie sono ancora al mare, quindi che facciamo, perdiamo una parte di questa stagione turistica? E quindi adesso dovremo vedere un po' come si regoleranno al tavolo delle trattative. Staremo a vedere se effettivamente inizierà il 31 di agosto in questa regione il nuovo anno scolastico. Adesso ascoltiamo Caterina Caselli con Il Carnevale, ma subito i Nomadi con Crescerai.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Vorrei ringraziare chi quel giorno ha avuto l'idea di creare Romantica Radio. Buon compleanno, Romantica!
1: Romantica Radio, per il tuo compleanno, i tuoi fedelissimi nonno Mario e nonna Isa ti augurano un successo lungo quanto i loro anni messi insieme, 92 e 80. Vai Romantica Radio, sei grande!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Che giornata speciale questo lunedì 15 di giugno, perché sapete il nostro compleanno, l'abbiamo detto da questa mattina, abbiamo predicato nei giorni scorsi, lo sto ripetendo in continuazione anche io in questo pomeriggio, lo diranno i miei colleghi a continuare, quindi attenzione, come sempre voi siete i protagonisti, quindi se volete insomma anche voi ricevere il nostro regalo per il nostro compleanno, continuate ad ascoltarci in questa giornata speciale che vi vede e ci vede protagonisti. Anche per oggi l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per finire. Devo ringraziarvi per i tanti auguri, soprattutto anche per il vostro ascolto. Continuate a far sentire il vostro calore anche la mia amica Alessandra, che tra poco prenderà il mio posto, vi farà compagnia fino alle 21, e anche Roberto, che sarà con voi fino a mezzanotte. Io torno domani sempre puntuale alle 15 con il nostro salotto di Romantica Radio, e vi lascio con i Camaleonti, Cuore di Vetro, e subito gli Alunni del Sole. Scusa.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ci siamo, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti. Anche questa sera starò con voi fino alle 21. Noi cercheremo di migliorarvi anche le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche. Qualcuno di voi si porterà a casa anche un gadget di Romantica. Insomma, ci sono tanti.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

stato questo lunedì fino adesso? Dove siete? Cosa state facendo? State lavorando ancora? Oppure state tornando a casa dopo una giornata pesante? Qualcuno si starà riposando, qualcun altro starà preparando la cena. Insomma, sono curiosa di scoprire anche questa sera come è andato questo lunedì e in modo particolare che cosa state facendo in questo momento mentre ascoltate la radio. Lo sapete, adoro leggervi perché mi serve per conoscervi meglio. E allora, anche stasera WhatsApp 331 240 7878, oppure se volete potete anche scriverci in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto, amici, e vi auguro buona serata con Zucchero, che riascolteremo tra poco con Puro Amore. Subito i Romance, Un momento di più.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: La vostra Romantica Radio non è solo musica, ma anche rubriche. Infatti, anche questa sera, tra poco, scopriremo un'altra puntata della mia banda Suona il Rock. Questa rubrica che si occupa dei grandi gruppi italiani e stranieri che comunque in qualche modo hanno fatto la storia della musica. E questa sera parleremo dei collage. Succederà tra poco nella mia banda Suona il Rock qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica. Tra poco Memory Migi con Un ragazzo, una ragazza. Subito una canzone del 1966 dove l'autore invita la persona amata a fidarsi, a lasciarsi andare, a credere nella forza di un sentimento che può superare dubbi e paure. Riascoltiamo Bobby Solo con Credi a me.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: I Collage sono un celebre gruppo pop rock italiano nato a Olbia nel 1971 dall'unione di due band locali, i Malpi 2 e i The Angels, dei fratelli Piero e Tore Fazzi, prendendo il nome dall'album Collage delle Orme. Saliti alla ribalta nel 1976, vincendo il Festival di Castrocaro con Due ragazzi nel sole, hanno dominato le classifiche negli anni 70 e 80, grazie a successi come Tu mi rubi l'anima, partecipando numerose volte al Festival di Sanremo.

0: Con questa canzone nel 77 si classificarono secondi al Festival di Sanremo, a cui parteciparono, acclamati per il loro pop melodico e romantico, anche nel 1979, La gente parla, 1981, I ragazzi che si amano e 1984, Quanto ti amo. Nonostante i cambi di formazione nel corso dei decenni, il gruppo ha continuato l'attività musicale, mantenendo vivo il proprio repertorio storico e producendo nuovo materiale come il singolo Rinasco nel 2023. La formazione storica e le produzioni successive hanno consolidato la band come una delle icone della musica leggera italiana.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: sono Antonella, mi siete entrati subito nel cuore e ascolto veramente con tanto piacere la vostra musica e colgo l'occasione per farvi gli auguri per i 4 anni della vostra attività, la vostra radio. Grazie e un abbraccio a voi tutti.
1: Auguri alla nostra Radio del Cuore, grazie per la compagnia, le belle canzoni e i momenti condivisi ogni giorno. Che le vostre onde continuino a raggiungere sempre più ascoltatori. Auguri di buon compleanno!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Questa è la serata di Romantica, ancora benvenuti amici cari con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poco fa abbiamo riascoltato una puntata della mia banda Suona il Rock, rubrica che ritroveremo domattina tra le 6 e le 9 qui su Romantica in compagnia di Monia. Se però vi piace in modo particolare trovate questa cosa come scusa per venirci a trovare sul nostro sito romanticaradio.it, lì trovate tutte le puntate in podcast della mia banda Suona il Rock. Va bene, buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Piero Ciampi con L'amore è tutto qui. Subito una canzone che vinse il premio della critica al Festival di Sanremo 1983. È un omaggio nostalgico a una Roma da cinema, splendida e malinconica. Mattia Bazar, Vacanze Romane.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Tra compagnia è sempre utile, il tempo passa più velocemente quando si ascoltano le canzoni che ci piacciono. Ciao cara, un bacione, buona serata, grazie per i complimenti a Romantica. E poi saluto anche Susi, che invece è a Formia, e Lina, che si trova a Napoli, con le prossime canzoni. Tra poco Amedeo Minghi con Di Più, subito un grandissimo successo dei Dick Dick, L'isola di White.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Questa è la serata di Romantica, vi facciamo ascoltare la musica più bella del mondo e poi vi raccontiamo cose. Ad esempio, c'è una notizia curiosa che ha fatto sorridere molte persone nel mondo. In Giappone è stato inaugurato, pensate, il primo parcheggio per ombrelli smarriti, una sorta di rifugio urbano dove finiscono tutti gli ombrelli abbandonati in metropolitana. Ogni giorno ne arrivano centinaia, catalogati come fossero opere d'arte, e molti vengono addirittura adottati da nuovi proprietari. L'idea è diventata virale, un modo gentile per dare una seconda vita agli oggetti e raccontare con un tocco poetico quanto siamo tutti quanti noi un po' distratti. Insomma, succede anche questo nel mondo e noi ve lo raccontiamo qui su Romantica. Buona serata amici miei, tra poco i Cugini di Campagna con Valeria e subito Michele Zarrillo.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Benvenuti a voi tutti che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Qui si ascolta la musica più bella e più romantica del mondo e poi insomma vi raccontiamo anche un sacco di cose. E stasera vorrei invitarvi anche a venirci a trovare sui nostri social, perché c'è una grande famiglia sui social che è legata a Romantica Radio. Siamo su Facebook, su TikTok, siamo su Instagram. Venite a trovarci anche perché ogni giorno pubblichiamo un sacco di notizie sugli artisti, sulle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Quindi vi aspetto anche sui nostri social, venite a far parte della grande famiglia di Romantica anche sui social. Buona serata amici, e tra poco riascolteremo invece Jen Pitney con Quando vedrai la mia ragazza. Subito Mango come Mona Lisa.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Tanti auguri, Romantica, la nostra famiglia radiofonica. Grazie per essere la colonna sonora delle nostre giornate. Continuate così a trasmetterci tanta energia e felicità. Nando da Bagoli.
1: Ciao Romantici, auguri per il 15 e che Dio ve benedica, perché ci rendete la vita più zuccherosa. Ciao ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Romantica, 4 anni di musica ed emozioni insieme a voi. Arriva il Romantica Day e questa volta il regalo te lo facciamo noi, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Oggi è un giorno speciale, oggi Romantica compie 4 anni, pensate. Anche se è il nostro compleanno, il regalo questa sera ve lo facciamo noi. Solo per oggi gadget speciali. E cosa fare per riceverli? Il primo di voi che scriverà al 331-240-7878 un WhatsApp con buon compleanno Romantica, il vostro nome e la città da dove ci seguite, riceverà una delle nostre magliette romantiche. Ma ci sarà anche qualcosa per tutti gli altri, il 30% di sconto sul nostro shop online. Quindi inviateci subito un WhatsApp con scritto buon compleanno Romantica al 331-240-7878. Non scordate di scrivere il vostro nome e la città da dove ci seguite. Il primo di voi che lo farà si porterà a casa una maglietta firmata Romantica. Per tutti gli altri 30% di sconto sul nostro shop online. È il modo per ringraziarvi di questi 4 anni che abbiamo vissuto insieme qui su Romantica Radio.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Siamo intorno alle 20, io devo ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-2407878, grazie di cuore per i tanti auguri che state facendo a Romantica, che oggi compie 4 anni. Un saluto deve arrivare a Martina di Frosinone, che ci ascolta mentre rientra dal lavoro in macchina e mi scrive: la vostra musica mi rimette al mondo dopo una giornata infinita. E insomma, grazie.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Amici romantici, questa sera voglio parlarvi del Museo degli Oggetti Perduti in Amore. Si trova in Olanda, è una galleria pop-up che raccoglie gli oggetti lasciati indietro dopo una storia finita. Biglietti del cinema, magliette, peluche, persino un tostapane. Ogni oggetto ha un QR code che racconta la storia, a volte buffa, a volte struggente, di chi lo ha donato. L'idea è diventata praticamente virale, è un modo leggero e anche un po' terapeutico per trasformare le delusioni in racconti condivisi. Che bella cosa, e chissà che magari un giorno non decidiamo anche di fare una cosa simile in Italia. Io lo proporrò, che dite? Buona serata amici, tra poco Francesco De Gregori con Buonanotte Fiorellino, subito Gianni Morandi, La storia mia con te.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi dopo di me, dalle 21 in poi, arriverà Roberto Malvagia a farvi compagnia fino a mezzanotte. Di che cosa parlerà questa sera Roberto? Dedicherà la serata alle enciclopedie di casa, ricordate dai 15 alla Treccani, fino ai rappresentanti che bussavano alla porta e vendevano cultura e futuro. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, un motivo in più per stare con noi. Beh, uno dei motivi principali però è la nostra musica che vi fa sognare. Tra poco Adriano Celentano con Fumo negli occhi e subito i Pooh, Cerca.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Vi mando gli auguri più grandi del mondo con il sottofondo delle vostre canzoni che ci deliziano tutti i giorni. Auguri, auguri, auguri, auguri, auguri.
1: Buon compleanno, Romantica Radio. Siete l'unica dipendenza sana che conosco. Impossibile cambiare stazione. Continuate così a tenerci compagnia. Ciao da Anna, da Napoli.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

21 sono sempre più vicine, come ogni sera a quest'ora. Per me, Alessandra Riccetti, è arrivato il momento dei saluti. Amici, grazie, grazie per essere stati con noi, grazie per i tanti auguri che avete fatto a Romantica, oggi compie 4 anni, e insomma devo dire che voi non l'avete dimenticato, quindi grazie con tutto il cuore, vi voglio bene, ascoltatori di Romantica, siete davvero speciali. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, 2 canzoni e poi Roberto con voi. Tra poco Mina con Buonanotte, Buonanotte e Julio Iglesias, Se mi lasci non vale. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, buona serata e a domani. Ciao!

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Metà mese di giugno, benvenuti nella sera romantica, ricomincia così un'altra settimana, io sono Roberto Malvagì, anche questa sera vi terrò compagnia, lo sapete, fino alla mezzanotte, è proprio in quell'ora del giorno in cui fuori tutto rallenta un po' e dentro invece tornano a farsi sentire tanti ricordi. Questa sera parleremo, o soprattutto entreremo in un salotto, in uno studio, in una cameretta, in una cucina di qualche anno fa. Parliamo delle enciclopedie di casa, proprio di quei volumi allineati sullo scaffale, dei famosissimi 15, dei Treccani, ma parliamo anche di tutto quello che c'era intorno, il rappresentante delle enciclopedie che arrivava con la valigetta, le vendite rate, la fiducia nel futuro e perfino qui pomeriggio appunto con la signora Avon. Se volete raccontarmi quale enciclopedia c'era in casa vostra, diciamo cosa significava soprattutto per la vostra famiglia avere quei libri, scrivetemi 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte apriamo proprio quegli scaffali.

C'era un tempo in cui sapere una cosa non significava digitare una domanda, significava alzarsi, andare verso la libreria, ecco, prendere un volume pesante, trovare la lettera giusta, sfogliare, leggere, magari ricopiare su un quaderno, e già in questo c'era una differenza enorme. La risposta non arrivava in un secondo, ti chiedeva un po' di pazienza, un po' di attenzione, un po' di rispetto. Se facessimo una classifica del cuore, credo che in tante famiglie italiane, no, il primo posto andrebbe a 15, per molti era l'enciclopedia della famiglia, quella comprata con sacrificio ma anche con orgoglio, pensando ai figli, alla scuola, proprio al desiderio di dare un'opportunità in più. Al secondo posto vogliamo fare questa classifica Treccani, poi Garzanti, Fabbri, con conoscere che hanno insegnato a intere generazioni che il sapere poteva anche arrivare a puntate senza perdere magari la dignità. Forse il punto più bello è che quei libri non erano messi lì soltanto per arredare, si usavano davvero per i compiti, per una ricerca, per capire una parola magari sentita in televisione, per una data, per un animale, o magari per una capitale.

I primi messaggi di questa sera al 331-240-7878 davvero sembrano uscire direttamente da una libreria di casa, da uno scaffale, da una scrivania con il quaderno aperto e la penna pronta. Mi ha scritto Alessandra da Bari. I 15 da noi erano quasi una presenza di famiglia. Poi voglio salutare anche Giustino da Napoli. La Treccani stava nello scaffale alto. Da bambino pensavo fosse troppo importante per essere toccata. Ecco, Francesca da Palermo, ricordo il rappresentante con la valigetta, sembrava vendesse non solo libri ma addirittura il futuro. Insomma, quei volumi non erano soltanto strumenti, avevano un valore simbolico molto forte. Dicevano che in quella casa si voleva capire di più, studiare meglio, ecco, crescere con dignità. Continuate a scrivermi, questa sera sembra ogni vostro messaggio una lampada accesa, eh? Una forma di fiducia proprio a questi racconti.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

La cosa più affascinante dell'enciclopedia, perché parliamo di questo, in questo inizio di settimana, era che il sapere aveva un corpo specifico, occupava spazio, stava nella stanza, e questo cambiava il rapporto che avevamo con le risposte. Non erano sempre disponibili, non erano immediate, non scorrevano via in un secondo, andavano cercate, Ma c'erano poi tanti altri dettagli. Il rappresentante, dell'enciclopedia, una figura che oggi sembra lontanissima e che invece è stata molto importante nella vita di tante famiglie, suonava la porta, entrava con la valigetta, si sedeva in salotto, apriva i volumi, mostrava le tavole illustrate. Non vendeva solo libri, vendeva speranza, sapere, E poi c'era la signora Avon con i cataloghi, campioncini, profumi, rossetti, le amiche sedute intorno al tavolo e quella piccola un po' liturgia del pomeriggio condiviso. Insomma, in modi diversi, Il rappresentante dell'enciclopedia e la signora Avon facevano praticamente la stessa cosa. Portavano il sapere, il mondo dentro una casa, dentro una famiglia. Thank you.

sta per concludersi questa prima ora. Tra poco torneremo ancora dentro proprio queste case italiane in cui il sapere, il desiderio, la fiducia, la modernità passavano ancora dalla porta, dal tavolo del soggiorno, dalle parole dette guardandosi negli occhi. Si comprava, diciamo, una possibilità, un'enciclopedia per i figli, un dizionario per la scuola, una collana da conservare, una crema, un rossetto, un profumo, in questo caso con Avon. Tutto aveva un valore che andava oltre il prodotto. Dentro c'era proprio il bisogno di crescere e di migliorarsi, forse perché non ci manca soltanto il libro in sé, ci manca anche il modo in cui una famiglia si raccoglieva attorno all'idea, no? Che capire di più fosse una cosa bella, è una cosa, diciamo così, importante.

La sera su Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia e allora buona serata a tutti voi. Forse siete ancora in macchina o magari vi è tornata in mente una libreria precisa, magari nella casa dei vostri genitori o dei vostri nonni, oppure magari siete sul divano. Parliamo delle enciclopedie di casa, però in fondo parliamo anche di un'Italia che cercava di sapere in modo molto concreto, e allora ci tornano in mente i 15 come enciclopedia popolare e amatissima, la Treccani come vetta, diciamo così, del prestigio, i Garzanti o la Garzanti come un compagno, diciamo così, quotidiano, i Fabbri come un grande nome delle dispense, magari a fascicoli, e intorno a questi oggetti tornano anche figure oggi quasi scomparse: il rappresentante, la venditarate, l'idea che il futuro dei figli si potesse costruire anche con quei volumi, no? Su uno scaffale. Se volete raccontarmi qual era a casa vostra il nome che metteva più rispetto, ecco, di queste enciclopedie, scrivetemi 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Sono davvero curioso di sentire un po' i vostri racconti e le vostre storie.

Una delle cose più belle di quel mondo era che il sapere non stava soltanto nella scuola, stava proprio dentro la casa. E la casa in questo senso diventava davvero un, diciamo, una piccola estensione, diciamo così, dell'idea di crescita. Gli scaffali con i 15, la Treccani, insomma, Garzanti che diceva quali parole contavano, che andavano capite bene, le dispense Fabbri e conoscere, che dicevano che si poteva imparare anche un fascicolo alla volta, qualcosa di nuovo. E poi, come dicevamo prima, c'era quella meravigliosa economia domestica, no? Dell'incontro. Il rappresentante che si sedeva in salotto spiegava con passione, la signora Avon che entrava con il catalogo e trasformava un pomeriggio normale in un piccolo evento, le amiche che si riunivano, il caffè servito, le chiacchiere che si allargavano, i bambini che ascoltavano da lontano, in quelle scene apparentemente minime c'era una forma, diciamo così, di vita sociale, di vita affettiva. Forse ci manca anche questo, il fatto che gli oggetti non arrivassero in casa da sole, arrivavano insieme a una relazione, a una voce, magari ad un racconto. E quel racconto spesso valeva quasi quanto l'oggetto stesso.

Altri messaggi tramite WhatsApp al 331 240 78 78. Elena da Napoli: le dispense Fabbri mi sembravano bellissime perché facevano entrare il sapere senza essere intimoriti. Ecco, Marco da Genova: i 15 erano il sapere possibile, la Treccani invece era il sogno. E poi mi ha scritto anche Paola da Roma: la signora Avon, ecco perché parliamo anche delle vendite a domicilio delle creme, dei rossetti, dei profumi. Dicevo, la signora Avon arrivava e mia madre cambiava proprio tono della voce, come se entrasse, diciamo, in casa, così, un modo di fare diverso, un pomeriggio diverso. Sono messaggi che però raccontano una verità, che va oltre la nostalgia. Allora non si trattava soltanto di avere informazioni, si trattava di dare peso al gesto del cercare, del capire, del desiderare qualcosa, come che migliorasse la propria vita, o magari quella dei figli. Continuate a scrivermi, questa sera state un po' restituendo voce a un'Italia che aveva fiducia nella cultura, magari senza bisogno, no, di esibirla troppo.

Mi ha scritto Francesca da Perugia: forse con internet troviamo tutto più facilmente, ma con le enciclopedie avevamo un rapporto più rispettoso con le domande. Forse magari è proprio così, perché non metteva in competizione in modo ingenuo il passato e il presente. Oggi abbiamo strumenti straordinari, possiamo, diciamo così, cercare tutto. Adesso esiste anche l'intelligenza artificiale, sarebbe sciocco, insomma, negare tutto questo. Però una differenza resta: con le enciclopedie il sapere aveva una lentezza che assomigliava ad un percorso, e proprio quel percorso spesso lasciava un segno magari più duraturo, quasi più romantico.

Tra poco entreremo nell'ultima parte della sera romantica e lì proveremo proprio a capire se nel passaggio dell'enciclopedia al web all'intelligenza artificiale abbiamo perso soltanto la lentezza oppure magari anche una certa qualità, no, del rapporto con la conoscenza e il desiderio di capire. Perché in fondo i 15, no, la Treccani, le collane Fabbri, la signora Avon, il rappresentante con la valigetta, i tavoli di casa, i salotti pieni di vita, appartenevano tutti allo stesso mondo, un mondo in cui le cose arrivavano lentamente, però lasciavano un'impronta molto forte. Tra poco torneremo lì, proprio dentro quella memoria che non parlava soltanto di libri, di cataloghi, ma di fiducia, di relazioni, diciamo, di crescita, e con quei piccoli riti domestici che con il tempo sono diventati probabilmente molto più grandi di quanto sembrassero.

Queste erano ore in cui i ricordi si fanno più nitidi, le case più silenziose, certe immagini, ecco, ritornano con una dolcezza, diciamo, molto, molto romantica. Forse siete già letto, magari, oppure magari sul divano vi è tornata in mente una libreria, una pila di volumi, un padre, no, che ascoltava serio, rappresentante delle enciclopedie, un salotto in cui il futuro sembrava poter entrare anche da una porta comune. E allora, questa sera, dicevo, parliamo delle enciclopedie, di un'Italia che cercava di capire, ecco, però in fondo stiamo parlando anche di fiducia, del fatto di crescere, di scegliere, persino di desiderare, di migliorarsi. 331 240 78 78, oppure potete scrivermi anche una mail a roberto@romanticaradio.it.

Alla fine forse il vero cuore proprio di questa serata è che le enciclopedie non erano soltanto strumenti culturali, erano simboli di aspirazione, no? Di desideri. 15 come enciclopedia di famiglia, amatissima la Treccani come vetta del prestigio, il Garzanti come compagno quotidiano, Fabbri e Conoscere come grandi macchine italiane della cultura, diciamo così, a dispense. Ma attorno a questi oggetti c'era qualcosa di ancora più importante: il modo in cui una casa decideva di farsi attraversare dal sapere, dal conoscere. La signora Avon, no? Con i campioncini, rossetti, profumi, cataloghi, i pomeriggi tra amiche, il tavolo che si riempiva, le case che diventavano un piccolo luogo di scambio, di leggerezza, di una bellezza, diciamo così, condivisa. Forse internet, l'intelligenza artificiale, ecco, ci danno delle risposte adesso più rapide, ma una cosa possiamo ancora salvarla proprio da quel mondo: la cura con cui proprio si cercava di capire, di migliorarsi.

La sera su Romantica Radio, gli ultimi messaggi mi ha scritto Patrizia da Bari: per me i 15 erano il sapere possibile, la Treccani dice per me era la vetta. Marco da Napoli: la signora Avon e il rappresentante delle enciclopedie mi sembravano parte della stessa Italia, quella che ti entrava in casa con rispetto. Poi voglio salutare anche Eleonora da Torino: forse non mi mancano soltanto quei volumi, mi manca il modo in cui si dava importanza, così ci ha scritto, alle domande. Non ci mancano soltanto gli oggetti, probabilmente ci manca qualche volta proprio la qualità umana, del modo in cui arrivavano, il valore che gli si dava. Ed è probabilmente per questo che certi ricordi così ci sono questa sera tornati alla mente.

Siamo in chiusura di questa lunedì sera. Abbiamo parlato di case che volevano conoscere, diciamo così, di genitori che provavano a dare ai figli un orizzonte, magari un po' più largo, di tavoli in cui si appoggiavano i volumi, i cataloghi, i campioncini, i desideri, le speranze di una vita domestica che sapeva trasformare un oggetto in un gesto, Magari è tornata in mente una persona, una madre, un padre, una zia, una nonna, un rappresentante, una signora elegante, magari con una borsa piena di cataloghi. Allora tenetevi stretta questa immagine, perché ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono soltanto così a ricordarci con quanta speranza una volta si cercava così di allargare il mondo senza nemmeno uscire di casa. Alex Poli, tra poco, Romantica Night, sino alle 3 del mattino. Roberto Malvegia, davvero tutto, vi aspetto domani sera, lo sapete, alle 21, sempre qui su Romantica Radio.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido.
1: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
3: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Di notte.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre, permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, a macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.